Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Oh, no.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks LTD. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Motherfish, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lee Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bald to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crechi, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven. Remember.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Shockwave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bean, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia, veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la front woman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Something's Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Bluesberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
1: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? E ho la tua voce, ho la voce oggi. Ho la voce.
2: Ma certo che c'hai la voce. Buon lunedì a tutti voi, come state? Bene? Tanto bene? E allora, se state tanto bene, anch'io sono stato male questa notte. Non mi fanno dormire, non mi fanno. E vabbè, dai, annuncio di Starmer, vieteremo i social ai minori di 16 anni. Oh, meno male. Accordo tra USA e Iran, venerdì la firma in Svizzera. Riapre Hormuz, Meloni pronti a contribuire con presenza navale. Le borse, i mercati credono nell'intesa, crolla il prezzo del petrolio. Il memorandum nucleare, soldi e pedaggi, i nodi di una pace fragile, ora i 60 giorni della verità. La lite, donna furioso con Netanyahu, non capisci proprio un cazzo, ha detto. La replica, schiaffo in faccia. Intervista Ignatieff, inizia una nuova era, ma nessuno si fiderà dell'America. La strategia prende vita il patto di Maometto, il progetto a guida sunnita per la regione. G7 Black Bloc all'assalto, duri scontri con la polizia a Ginevra, oggi il summit dei leader. Guardiamo un po' con raid russi su Kiev e Kharkiv, in fiamme la cattedrale della Dormizione, 9 le vittime. Schlein, faremo muro contro la riforma elettorale, ora uniti per governare. Ma dove vuoi governare tu, brutta lesbica di... la odio. FN chiude la costituente, vannaccia, aboliremo il reato di femminicidio. E futura di Dalla diventa l'inno. Intervista Lupi, sembra il grillo del primo Vaffa, ma non avrà futuro, così dice Lupi. La madre di Pamela Genini, da vannacci, affermazione vergognosa, mia figlia lasciata sola. Meloni editori, lo sconto sul patentino antifascista. La vera partita dell'ex generale non è contro la sinistra. PTP Italia, si scatta il collocamento, tutto quello che c'è da sapere. Circo massimo, mercato e politica, la Pax bancaria rimette le cose a posto. Paura e rabbia per le sorelline sparite, i genitori si sfogano, allarme scattato in ritardo. L'inchiesta per il delitto da interprete, una statuetta di Buddha usata come arma. Aia. Capolavoro Hamilton, ieri. Sir Lewis, macchina fantastica, ho ritrovato il tocco geniale. La Svezia travolge la Tunisia 5-1, Ayari fa doppietta ma non esulta per rispetto del papà tunisino. Chi se ne frega? Grazie Bologna, Festival dei Record in 55.000 ai nostri eventi. Ezio Mauro ripercorre i 50 anni, stand ovation per Augias. Stand di ovation nei tuoi ecco. Norvegia, il figlio della principessa ereditaria condannato a 4 anni per stupro. Un aereo precipita nel Missouri, morti 11 paracadutisti e il pilota, roba da male. 11. Il miracolo di Nix, la compagnia dell'anello che ha riunito la New York del basket. Non ce ne frega assolutamente niente del basket, lo odio, uno sport che odio. Va bene, e con questo news a monte a Minè, chi abbiamo adesso? Ma abbiamo lei, no?
3: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo, da Roberta Valeriani, ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. All'inizio di questa settimana, in realtà già dalla fine di ieri, la struttura anticiclonica subirà un temporaneo indebolimento a causa delle correnti instabili che interesseranno l'Europa centro-orientale, i cui effetti sulle nostre regioni saranno però solo marginali, consistenti in una temporanea flessione delle temperature per lo più al nord e nel versante adriatico e una breve fase instabile al nord-est. Da metà settimana è previsto un nuovo rigonfiamento dell'anticiclone, con evidente componente nordafricana verso l'Italia e gran parte del continente europeo. Pertanto la massa d'aria subtropicale molto calda che lo accompagnerà determinerà un deciso rialzo delle temperature con picchi anche oltre i 35 gradi, il che segnerà il probabile innesco di un'ondata di calore. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi 15 giugno avremo al nord tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo nubi sparse al mattino ma con ampie schiarite e senza precipitazioni di rilievo. Le temperature massime nel settentrione risulteranno attorno ai 32-33 gradi. Al centro peninsulare avremo prevalenza di sole sui versanti tirrenici e adriatici, ma sarà possibile una modesta variabilità pomeridiana sull'Appennino e sulle zone interne con basso rischio di rovesci e temporali. Le temperature sulle regioni centrali peninsulari avranno valori massimi fino ai 34-35 gradi. Al sud e sulle isole avremo condizioni di bel tempo ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi. Il clima risulterà pienamente estivo, con picchi di calore fino ai 36 gradi nelle zone interne in Sicilia. I venti d'Italia soffriranno deboli o moderati, i mari saranno poco mossi o localmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 15 giugno 2026. È il 166esimo giorno dell'anno, 24esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 199 giorni. Si festeggiano San Vito e Santa Germana. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 5.34 minuti e tramonterà intorno alle 20.47, la luna è nuova. Oggi è la giornata mondiale del vento, una ricorrenza per fornire ai cittadini maggiori informazioni sull'eolico, una fonte rinnovabile che utilizzando soltanto il vento per produrre energia elettrica non provoca alcuna emissione inquinante e contribuisce in maniera significativa alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Oggi è anche la giornata mondiale contro l'abuso sugli anziani. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del pomodoro. Proveniente dal Centro e Sud America, il pomodoro con 18 calorie per 100 grammi è un'ottima fonte di fibre, vitamina A, vitamina C se consumato crudo e in genere di vitamina K, potassio e manganese. È anche una buona fonte di tiamina, niacina, vitamina B6, acido folico, magnesio, rame e fosforo. E il pomodoro è specificatamente utile nella prevenzione del cancro del colon per il suo alto contenuto di beta-carotene e del cancro alla prostata perché recenti studi hanno dimostrato che l'associazione di soia e pomodoro è specialmente utile nella prevenzione di quest'ultimo tipo di cancro. Le fibre, il potassio, la vitamina C e la colina contenuti nei pomodori sono riconosciuti alleati della salute cardiovascolare. Nel Regno Unito oggi si festeggia il Beer Day, la giornata della birra, mentre in USA è il National Lobster Day, la giornata dell'aragosta. Avvenne in questo giorno, il 15 giugno 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il soccorso ai feriti e ai malati in guerra, venne fondata a Milano quella che diventerà la Croce Rossa Italiana. Il 15 giugno 1939 l'inventore Julian Kahn mise in commercio la prima bomboletta spray usa e getta, che fu utilizzata subito per applicazioni importanti. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale venne utilizzata come insetticida per uccidere gli insetti portatori di malaria. Il 15 giugno 1956 l'allora componente dei Quarrymen, John Lennon, incontrò Paul McCartney e lo invitò a far parte del suo gruppo. I due avevano 17 e 14 anni. Il 15 giugno 1977 uscì il primo singolo di Vasco Rossi. Dopo aver trasmesso le sue canzoni su Punto Radio, da lui fondata nel 1975, terza radio libera nella storia d'Italia, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttò sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia, edito dalla Borgatti, piccola etichetta specializzata nel genere liscio. Il singolo, che anticipava di un anno l'uscita del primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone, conteneva i due brani Jenny e Silvia in versione originale, più varie versioni strumentali degli stessi. Stampato in 2500 copie, quel 45 giri è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di zocca. Nati questo giorno, il 15 giugno 1920 era nato a Roma l'attore, regista, sceneggiatore, compositore, doppiatore e cantante Alberto Sordi. Il 15 giugno 1927 era nato a Rimini il fumettista, scrittore, saggista e attore Ugo Pratt. Il suo corto maltese è uno dei più noti personaggi del fumetto italiano. Il 15 giugno 1933 era nato a Pola, in Croazia, il cantante Sergio Endrigo. Il 15 giugno 1954 è nato a Chicago l'attore, regista, sceneggiatore, produttore televisivo e cinematografico James Belushi. Il 15 giugno 1963 è nata l'attrice e regista statunitense Helen Hunt. Il 15 giugno 1972 è nato a Roma il cantautore e bassista Andrea Rà, vincitore nel 2017 del premio May come miglior bassista italiano. Scomparsi in questo giorno, il 15 giugno 1996, moriva la cantante statunitense Ella Fitzgerald, una delle più autorevoli voci della musica jazz di tutti i tempi. Il 15 giugno 1999 moriva il sassofonista Fausto Papetti. Il 15 giugno 2006 moriva la cantante Roberta Corti, in arte Betty Curtis. Il 15 giugno 2019 moriva il regista, sceneggiatore, scenografo e politico Franco Zeffirelli. Aforisma di oggi: chiamiamo vizi quei divertimenti che non osiamo provare. Questo è l'aforisma dello scrittore Harry Miller. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanitti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
4: Radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.
2: E siamo qua in Italia, siamo qua sul Gardasee. L'estate che chiama, chiama l'estate. Pronto? Pronto? Io sono sempre pronto per l'estate, naturalmente.

compie gli anni. Sapete come si chiama? Mourad Salami. È mortadella anche, mortadella, Don Perignon, non lo so, Mourad Salami si chiama. Compie gli anni oggi, guardate lì, fatemelo subito cancellare dalla vista, Mourad Salami, me lo voglio proprio cancellare, me lo voglio, guardate, veramente, io non so come abbia fatto a entrare.

0: say.
1: Guardate che per questa estate il mio amico Clark Ford mi ha mandato tre canzoni. Tre canzoni. E questa è la terza. In Your Eyes, nei tuoi occhi. Bene. Grazie a Clark Ford e mi ringrazia sempre tutte le volte che mi manda le canzoni. Grazie Fausto per suonare. Va bene. Clark Ford, che adesso non mi ricordo da dove. Da Berlino, mi sembra. Da Berlino. Abbiamo adesso una canzone di Redward and Domberg, anche lui da Berlino. O mi sbaglio, da Amburgo da Berlino. Adesso ho un po' di confusione, perché devo dormire un po' di più la notte. Allora andiamo avanti con Happy Now. Alle 10:18 minuti primi su Radio.0 la temperatura è sempre più alta, come diceva appunto il mito salto di Roberto Valeriani. Mercoledì ci saranno delle temperature molto ma molto alte, dai 35-36 gradi, soprattutto al meridione. Ai ai ai ai, c'è qualcuno che mi sta ascoltando da

Beh, dai, è musica gradevole, insomma, soprattutto al mattino. Happy now, felice adesso, felice di essere qui con voi tutte le mattine alle 10:20 minuti primi, adesso con la canzone di Roberto Valeriani che si intitola Nothing of That. Nothing of That, che vorrebbe dire niente di

0: radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.
1: Che è successo? No, stavo guardando una cosa. Vabbè dai, c'è qualcuno che mi ha mandato un messaggio proprio adesso, che mi sta ascoltando. Lei è al sud e ha detto: sì, sarà caldo, però io sono qui mi sto rinfrescando le mie ossa e le mie carni. Le mie carte le sto rinfrescando dentro nel mare. Va bene, va bene. Allora, stammi bene.

allora salutiamo, li salutiamo, dai, salutiamo Vicky e Marta, Arisha, Aritha e Arika, Le Castella Club di Isola Capo Rizzuto, vicino a Crotone, a quelle parti insomma. Sono lì al caldo, caldissimo, 35 gradi, però qualcuno sta lavorando. Altri invece, molto più fortunata, un'altra, molto più fortunata, sta

Che fortuna che hai, per non dire qualcosa d'altro. Naturalmente tu stai lì a mollo, nella frescura assoluta, è bellissima. Ma oggi pomeriggio vorrò vederti qua sotto il sole a 36 gradi a fare qualcosa. Vorrò vederti oggi pomeriggio. Vabbè, goditi il fresco, naturalmente. Adesso vi porto a Casablanca con MSM Super DJ e poi Cantando Parlando con Roberta.

0: Allora, che ore sono adesso? 10:30, siamo come gli svizzeri, abbiamo le banche, abbiamo gli orologi, abbiamo il cioccolato, siamo come gli svizzeri qui a Radio.0, Dora ID, eccolo qua!
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un cantatore cosentino, Vincenzo Gatto, Menarte e Vinci Ferrer. Ciao!
3: Salve a tutti, salve a tutti, è un piacere essere qui con voi per appunto presentare il mio nuovo pezzo dal titolo Luce.
2: Bello, questo singolo ha un titolo stupendo. E poi è scritto a quattro mani con la vocalist e coach Alessandra Palmieri.
3: Sì, Alessandra che è vocalist ma soprattutto grandissima amica, quindi c'è questo pezzo in realtà è nato dalla collaborazione fra tanti amici.
2: Ho visto, c'è anche il produttore Gio Santelli.
3: Sì, Gio Santelli che appunto ne ha curato la produzione artistica, la scrittura delle parti corali, le musiche, ha suonato poi personalmente
2: tutti gli strumenti, ho visto, forte.
3: Sì.
2: Senti, poi questo brano è nato per rispondere a un'esigenza interiore profonda, dimmi quale, vai.
3: Sì, sì, alla fine è una dedica alle persone che ho amato e che mi hanno amato. Secondo me le persone anche quando poi non sono presenti lasciano appunto una luce, e questa luce è destinata poi a rimanere dentro in eterno.
2: Certo.
3: Non è come magari la luce del sole che ad un certo punto poi ovviamente se ne va, insomma, con il tramonto, e quella lì invece rimane sempre.
2: Infatti tu lo dici, ti vedrò in ogni goccia di pioggia che bagnerai il mio viso, sarà come galleggiare sospesi nel mare, giusto?
3: Sì, sospesi sopra il mare, sì, appunto siamo sospesi in una realtà che a volte magari non ci soddisfa, ci vede infelici, però poi appunto ci sono le persone che ci stanno attorno, che con la loro luce poi ci arricchiscono, no? Appunto ci danno la gioia, la serenità.
2: Infatti lo dici, quello che resta del sole, cielo nuovo che riscalda, sì. E sarai qui con me. È bello,
3: sì, bravo. Quello che resta del sole, appunto, perché come dicevo prima, il sole ad un certo punto con il tramonto se ne va, invece la luce rimane sempre poi dentro. E mi piace pensare appunto ci siano, ma anche poi è una dedica, come dicevo poc'anzi, a quelli che poi mi hanno dato tanto, io volevo fare qualcosa per loro. E poi appunto non solo Gio Santelli e Alessandra Palmieri hanno collaborato, anche altri amici, il coro Pop-Up con la direttrice Federica Perre, coro del quale faccio parte.
2: Non lo sapevo.
3: Sì, alla fine del pezzo c'è appunto questa esplosione non solo di voce ma anche emotiva, poi
2: è un
3: crescendo emotivo questo pezzo.
2: Quindi li salutiamo, perché sono bravissimi.
3: Sì, ovviamente salutiamo tutti quanti, sì.
2: Poi ho visto che tu, nella tua musica, no? Anzi, per te la tua musica ha un valore catartico. In ogni pezzo l'obiettivo è quello di tirare fuori ciò che hai dentro. In questo brano ci sei riuscito benissimo, anche negli altri. Comunque, esprimi proprio il tuo mondo interiore, lo fai uscire fuori, vero?
3: Sì. Poi alla fine questo è lo scopo della musica, secondo me, no? Cercare di rendere partecipi poi anche gli altri del proprio mondo interiore, mandare un messaggio. Molte volte poi anche una sorta di liberazione, appunto perché quelli che possono essere momenti negativi poi
2: sono
3: trasformarsi in qualcosa di buono.
2: Parlando di te,
3: possono anche aiutare l'altro poi.
2: Giustissimo. Volevo parlare un attimo di te. Sei laureato in comunicazione, hai studiato canto fin da adolescente, sei stato finalista al Festival di Avezzano, all'ottavo concorso interpreti in musica italiana, e hai condiviso il palco con il frontman degli Studio 3 nel 2018, hai fatto il primo inedito, La mia verità.
3: Sì,
2: altri brani sono Moleskine, giusto?
3: Allora, il primo inedito in realtà era appunto la mia verità, sì. Poi sì. Moleskin, Specchio, Risponde Meridionale, sì. Prodotti poi sempre da Gio Santelli.
2: Ah, vedi, no, volevo fare un po' di resoconto di te perché, cioè, abbiamo detto tanto del brano. A proposito del brano, farà parte di un album o è soltanto...
3: No, allora, per adesso no, per adesso vado avanti
2: a singoli,
3: a canzone, appunto, in base all'esigenza poi del... che ho, no, il messaggio che voglio mandare, mi piace vivere la musica così, senza più progettare, senza pensare al futuro, ma viverla al momento.
2: È bello. Allora io ti aspetto...
3: la massima serenità.
2: E fai proprio bene, ti aspetto quindi per altri brani, sicuramente.
3: Con
2: vero?
3: Piacere, con piacere.
2: Però diciamo come ti trovano, come Vinci Ferrer?
3: Come, perdoni?
2: Come ti trovano i nostri ascoltatori per trovare le tue...
3: Vinci Ferrer.
2: Oh, ok, capito ragazzi, adesso ce l'ascoltiamo con il singolo Luce. Grazie, grande.
3: Grazie mille ancora.

0: stati lei. Siamo arrivati a 3555 interviste in questi ultimi 7, 8, 10 anni. Brava Roberta, come hai fatto? No, non so, io non avrei potuto fare una cosa del genere. Addirittura oggi ne hai due di interviste da fare.
1: Radio.it.
0: My fortuna, guarda, trovando me hai avuto una fortuna veramente incredibile. Ha avuto una fortuna, ma i nostri amici qua l'hanno messa la fortuna in un

0: culo.
1: Ma in che senso? Ah, fortuna, si dice così, no? Come i romani dicevano: che culo, che bel culetto. E allora quello lì aveva tutte le cose possibili immaginabili. Che per quale motivo? Perché aveva un bel culetto. E allora veniva trattato.

non toccate la borsa perché la borsa è nostra, e mi raccomando, sono i pickpocket qui da qualche parte che vogliono rubarci la borsa. Ah, non è borsa, è bossa. Ah, io credevo che fosse la bossa, la borsa, invece è bossa nuova, invece è bossa nostra. Ho capito, avevo misunderstood, avevo capito male. Oh,

sì, che invidia quelli che riescono a dormire tutta la notte, naturalmente, soprattutto con questo caldo, chiaramente. Rod Stewart, bella questa canzone del nostro scozzese con fiducia, eccolo qua, Rod Stewart con i capelli sempre più elevati. No, ultimamente l'ho visto veramente molto male, non riusciva neanche a camminare, pensate, non riusciva neanche a camminare, purtroppo, non so che malattia. Fatemi sapere qualcosa. Rod Stewart con This Old Heart of Mine, con questo mio cuore così vecchio,

Sì, la voce è veramente molto particolare, quella di Rod Stewart, ancora quando era con i primi gruppi, naturalmente, con la prima canzone che mi ha fatto veramente sognare. Maggie, non so se ve la ricordate, Maggie. Allora, Dino Super D, Germano, e chi è? È nostro amico, collabora con Katusha Lui, sai quella canzone che si intitola Light My Fire Remix.

0: radio.stereo.it. Dein Webradio am Gardasee, Italien.
1: Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 18ª puntata di Quando C'era Festival Bar, il programma che ripercorre in musica la kermesse estiva più amata di sempre. Iniziamo quest'oggi con il 23esimo 45 giri del gruppo genovese dei Mattia Bazar, che si classifica al 6° posto nella sezione campioni del Festival di Sanremo 1992. Visto il successo ottenuto, lo stesso brano partecipa al Festival Bar dello stesso anno.

Un altro grande protagonista del Festival Bar è stato anche il cantante americano Michael Bolton, con all'attivo 7 album di successo a livello mondiale e vincitore di premi come gli American Music Awards e Grammy. Sale sul palco del Festival Bar del 1996 con la ballata romantica Soul Provider.

Il gruppo musicale svedese degli Ace of Base, dal 1993 al 2002, vende più di 21 milioni di dischi e la loro musica è stata spesso paragonata a quella degli ABBA. Ci riascoltiamo Life is a Flower, che si aggiudicò il disco d'oro in Svezia e il disco d'argento nel Regno Unito, anno 1900.

La reginetta del pop degli anni 90, Britney Spears, vende con il suo singolo di debutto, Baby One More Time, ben 10 milioni di copie, diventando la canzone di maggiore successo della storia della musica per una cantante ancora teenager. Anno 1999.

un altro grande successo italiano proveniente dal Festival Bar del 2004 è il brano Convivendo del cantautore milanese Biagio Antonacci, contenuta nell'album omonimo venduto a prezzi più bassi rispetto alla media, in segno di protesta verso le case discografiche, ma anche per contrastare il crescente fenomeno della pirateria.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katyusha Ruiz, il primo singolo del cantante canadese Daniel Powter, che debutta in Europa e al Festival Bar del 2005, si intitola Bad Day. Il singolo viene scelto per numerose campagne pubblicitarie ed è arrivato al primo posto in molte classifiche europee, oltre che in Canada e negli Stati Uniti d'America.

Il cantante inglese Just Jack è uno dei cantanti più famosi e venduti di musica hip hop garage inglese. La canzone Stars in Their Eyes, con cui partecipa al Festival Bar del 2007, è stata inoltre utilizzata per sfilate di alta moda e sigle televisive.

Si conclude qui la 18ª puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della nostra sigla suite, Cristiana Vigni Noir featuring Katiuscia Ruiz, disponibile all'interno del mio nuovo album Dame Tu Amor, in acquisto tramite l'apposita sezione Contattami del mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

All These Bad Goodies on Radio.0.it, sempre con Pausernes Sultanetti, con grande musica del passato, perché la time machine perfetta, lo sapete qual è la musica, time machine perfetta, una canzone che mi ricorda il passato, ma questa canzone mi ricorda moltissimo una donna stupenda, però ero il suo servo e lei era la mia padrona. Brand Ferry, Slave to Love.

Bobby, bella, bellissima questa canzone, grande, grandissima. E allora Mr. David Bowie che is playing right up on heaven. E sul paradiso che anche lui purtroppo sta suonando con molti altri che sono morti proprio in questo...

I want somebody. I want somebody right now. I want somebody. Just somebody. Proprio qualcuno, solamente qualcuno. L'importante è fare ogni tanto un bel abbraccio. Just a little hug. And that's all. I need somebody right now with the Eagles.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia

meraviglioso, veramente stupendo, soprattutto i primi anni del 70, come con band come Deep Purple, Led Zeppelin and so forth, e così via. Well, here we go, you lose and the news, the power of love, anni 80. All this bad goodies.

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: Benvenuto, sei entrato nel mondo di DJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di DJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.

Siamo sempre qui con voi alle ore 18, proprio adesso, guardate, siamo puntualissimi, non abbiamo le banche, non abbiamo il cioccolato come gli svizzeri, ma abbiamo la puntualità. Infatti il mio orologio batte tutte le notti, alle ore 18, adesso, proprio in questo istante. Maria Sole, come va lì a Perugia? La cioccolata di Perugia, tutte le cose buonissime, caramelle così di Perugia, veramente, guardate, sono eccezionali. Poi Perugia è bellissima, sono andato mille volte, una volta con il mio ex DJ Leonardo Cesarini, bella, Perugia. Sono 18:01 proprio in questo istante, perciò arriviamo subito con Maria Sole di Perugia, che oggi compie gli anni. Tanti auguri, buon compleanno, una bellissima canzone di Rachel Santos, eccola qua, l'ultimissima che ci ha mandato un po' di tempo fa e che quando l'ho intervistata in diretta. Eccola qua, I need somebody to love tonight. Ho bisogno di amare qualcuno questa notte. Eccola qua, Rachel Santos. From Barcelona o Madrid, adesso non mi... No, Barcelona. È cerca di Barcelona poi, non proprio a Barcelona.

tutto proprio in faccia a tutti noi. Bene, adesso abbiamo Muved Salami di Casablanca e anche, dopo aver salutato Maria Sole di Perugia, e Salita Perez di Havana. Oh my God, Havana! Vamos a escuchar una canción muy bonita de Eddie Huntington. Eccolo qua, USSR. Anni 80, remixati dal nostro super DJ Amazon.

Capito, sì, c'è lo scrittore oggi alle 18.30, fra esattamente 20 minuti, fra esattamente 20 minuti. Ma adesso abbiamo le dediche, eh? Allora, Sarita Perez de Havana e anche l'altro chi è? Mouft Salami di Casablanca. Queste mosche qua, se non le uccido tutte, se non le uccide tutte queste mosche, eccola là, da fastidio. Poi sono anche nudo, sono qui nudo in carrozza praticamente, nudo, e perciò rompono ancora di più le palle. Jenny Garda di Milano, tanti auguri di buon compleanno a te con questa canzone veramente muy bonita, come si chiama? Oh, questa mi piace tantissimo, sentite, è bellissimo questo remix, ma soprattutto la versione originale è meravigliosa, ma anche il remix, dai, ma anche il remix. Salutiamo anche Vicky e Marta di Isola Capo Rizzuto, che ci stanno ascoltando proprio adesso, grazie naturalmente. Eccola qua, dopo aver ascoltato Jenny Garda di Milano, tanti auguri di buon compleanno anche a te con Murray Head, One Night Where, One Night Where.

Sì, ma anche questo è veramente molto bello, non solo quello di prima, USSR. Ah, oh, sì, di Eddie Huntington, ma anche questa è veramente molto bella. Io amavo questa canzone, poi faceva ballare tantissimo, faceva ballare morti, vivi, morti, tutti ballavano questa canzone, verissimo.

questo Jenny Garda, Jenny Garda di Milano, Lago di Garda, appunto. Flavia Colleoni di Budapest, lei abita da quelle parti e ha ascoltato parecchie volte i Modern Talking, ma quelli erano degli anni 80, questo è il remix. Atlantic is Calling, and dedicated also to Steven Zanetti di Leeds, is having birthday right today, so enjoy, my dear friend and my dear relative. It's called Zanetti, is my relative actually. You are my relative. Steven Zanetti di Leeds, tanti auguri, buon compleanno, happy birthday right on time to you. Here we go, Flavia Colleoni di Budapest. Modern Talking, Atlantis is calling.

ovviamente remix by our super DJ MSM from Sofia, actually, that is still alive because he's listening right now. Miroslav Marino, what happened to you? we miss you so much. Yeah, three remixes that will be tomorrow. We'll play them tomorrow, okay? Bello questo remix. Guardate, potete anche mandare in onda quando fate le vostre serate, perché questo mix fa veramente ballare tantissimo. L'ho provato anch'io, l'ho provato anch'io in una serata, ho messo su questo, tu devi ballare veramente, e poi prendono tantissimo. E vai with the next

Beh, la Pasotti, chiaramente, è un nome molto, ma molto... cosa devo dire? È molto conosciuto. Pasotti, avevo un amico in classe con me, si chiamava Pasotti, era di Lumezzane. Anche tu magari sei di Lumezzane, tanti auguri, buon compleanno a te con London Boys. I'm gonna give my heart tonight to you.

ascoltiamo l'ultima due dediche, Luca Bendinelli di Mantova e Vittoria Goi di Toscolano, che io conosco molto bene, che è l'assessore al commercio, mi sembra, assessore a Toscolano Moderno. Tra l'altro è l'amica, o meglio dire la compagna, di un nostro caro amico, il nostro caro amico che abitava proprio vicino a me. Bene, dopo i London Boys ascoltiamoci adesso Cliff Fraser con Devil Woman. It's not dedicated to you, eh? You're not a devil woman. Come on, Vittorio Goi di Toscolano, assessore al commercio, mi sembra, Vittoria Goi. Posso anche sbagliarmi, sono due anni che praticamente sono via da Toscolano, perciò probabilmente lo so, non mi ricordo bene. Del modo, Vittoria, tanti auguri per il compleanno, e anche a Luca Bendinelli di Mantova con Cliff Fraser, Devil Woman. Remix by our super DJ MSM, che finalmente è ritornato a noi, e domani ci saranno tre remix nuovi, brand new remixes tomorrow from

0: 18
1: chi c'è adesso? Sentiamo.
2: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
3: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Ci abbiamo uno scrittore piemontese, Luca Magnaghi. Ciao Luca.
4: Ciao, buongiorno.
3: Che bello il titolo che hai dato al tuo libro, Tales of Fantasia, che è bellissimo, questi racconti di fantasia, no? È un romanzo che praticamente è un viaggio emozionante che esplora il peso delle scelte, quanto pesano le scelte certe volte, è vero?
4: Esatto.
3: La domanda che si pone per prima è cosa si nasconde oltre i confini del mondo conosciuto? E poi parli di una data che mi aveva incuriosito, perché il 20 settembre 2002 un aereo attraversa un misterioso portale e si schianta su un'isola fluttuante sospesa in un cielo infinito. Da questo incipit folgorante prende il via il libro. Si salva da tutta questa catastrofe, credo che sia accaduta, un bambino di 9 anni, giusto Ray?
4: Esatto.
3: Allora, partiamo da questo libro che fonde i canoni del fantasy classico con suggestioni futuristiche proprie della fantascienza, è vero, perché già parliamo che questo bambino si salva. Allora, il 20 settembre 2002, quando accade questa cosa, io ho chiesto a lui perché proprio il 20 settembre. E cosa mi ha risposto? Lo vuoi dire anche ai nostri ascoltatori?
4: Allora, in realtà è una cosa molto... casuale, in realtà non c'è stato proprio un vero e proprio ragionamento dietro, c'è stata proprio una data che mi è venuta così, in realtà, forse solo per il mese di settembre, perché è il mese del mio compleanno, e quindi ho detto...
3: Che è anche il mio, e quindi ti appoggio la scelta. Allora, l'unico superstite di questo tragico impatto è questo bambino Ray, di soli 9 anni, però a salvarlo... dalle insidie, quindi c'è un altro superstite, perché a salvarlo dalle insidie di questo mondo bizzarro dove la magia convive con le tecnologie d'avanguardia è un certo Luxor, giusto?
4: Allora, in realtà Luxor
3: Luxor
4: in realtà non è l'unico, è un altro superstite, lui è proprio un abitante di quel mondo lì.
3: Ah, ecco.
4: Sì.
3: Quindi Luxor è un carismatico leader di un'accademia militare sotto la guida di Luxor. Questo bimbo verrà addestrato a diventare protettore della città. Parlamene un po' tu adesso del libro, perché preferisco che lo descriva tu.
4: Allora, lui innanzitutto viene poi salvato da questo capo di un'accademia militare, Luxor, e viene poi appunto addestrato per diventare protettore della città. Io poi ovviamente cerco di non fare spoiler, perché cerco sempre di raccontare, se eventualmente faccio spoiler chiedo di fermarmi, perché molte volte non me ne rendo conto. Però dunque, lui innanzitutto viene poi addestrato e riesce poi comunque a diventare protettore della città, e il suo sogno è quello un po' di diventare poi in seguito protettore degli universi, e anche capire un po' le sue origini e come mai è successo quello che è successo, quindi l'incidente, e cercare comunque l'origine, ecco, di questo incidente. E mi fermo lì per non dire
3: altro. No, ma infatti, guarda, il libro si configura come un profondo romanzo di formazione attraverso le vicende, no, del protagonista. E tu praticamente lanci un messaggio potente alle nuove generazioni, giusto, di non dubitare mai delle proprie capacità e di comprendere che chiedere aiuto non è segno di debolezza, ma di intelligenza e maturità. Questo, quindi, per farvi capire, questo libro sarà fantascienza, però manda un messaggio fantasy e fantascienza, manda un messaggio importante. Bisogna saper convivere con le proprie possibilità e capacità e usarle per migliorare e crescere. Secondo me questo è il senso.
4: Esatto. Io poi questo messaggio ho deciso di lanciarlo più che tutto perché è un argomento molto personale per me, perché per un bel periodo, ancora anche adesso, sono sempre stato uno che non credeva mai nelle proprie capacità, ecco, e quindi diciamo che ho deciso di lanciare questo messaggio un po' come segno di solidarietà un po' per tutti, per cercare di tutti quanti comunque iniziare un po' più a credere in noi stessi e nelle proprie capacità, perché facendo ciò si può arrivare a eventualmente qualcosa di molto più grande di quello che ci possiamo aspettare, quindi come ad esempio Ray, che diventa un protettore della città.
3: Ho capito. Infatti poi i personaggi si troveranno costantemente di fronte a bivi cruciali, costretti a compiere scelte determinanti per decidere una volta per tutti chi vogliono essere. Oh, giustissimo.
4: Esatto, esattamente. Sì.
3: Senti, il libro dove si trova?
4: Allora, il libro si può trovare innanzitutto sul sito di Pave Edizioni, la casa editrice con cui ho pubblicato il libro, che ringrazio tantissimo per l'occasione, per l'opportunità. E si può trovare anche su Amazon eventualmente, oppure sui siti di delle varie librerie, come ad esempio Feltrinelli.
3: E adesso ve lo ricordo, il titolo è Tales of Fantasia e lui è Luca Magnaghi. Ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi.
4: Grazie mille, grazie a voi.

All These Bad Goodies on radio.0.it, sempre con Fauser e Sultanetti, con grande musica del passato, perché la time machine perfetta, lo sapete qual è la musica, time machine perfetta, una canzone che mi ricorda il passato, ma questa canzone mi ricorda moltissimo una donna stupenda, però ero il suo servo e lei era la mia padrona. Brand Ferry, Slave to Love.

Beat, bella, bellissima questa canzone, grande, grandissima. E allora Mr. David Bowie che is playing right up on heaven. E sul paradiso che anche lui purtroppo sta suonando con molti altri che sono morti proprio in questo anno 2016. Heroes, Mr. David Bowie.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570.

meraviglioso, veramente stupendo, soprattutto i primi anni 70, come con band come Deep Purple, Led Zeppelin and so forth, e così via. Well, here we go, you lose and the news, the power love, anni 80, all this bad goodies.

Valle degli Young, abbiamo ascoltato i Johnny. Adesso siamo per chiudere il nostro appuntamento con Oldies Bad Goodies, anche oggi veramente alla grande, anche oggi veramente alla grandissima, con questo brano del Led Zeppelin, con Whole Lot of Love, tutto l'amore possibile, Every Inch of My Love. Pausa, Mr. Zanetti con radio.stereo.it with Oldies Bad Goodies. Take it good.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570 Radio Taxi.

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and

Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnium.

band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Sight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth Is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker. Classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica, che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something, e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Sira Kaun.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Beth Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: Il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Apes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Cat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Cat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazona da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water era un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Lover Fool, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Peeler, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Brokoff con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Life Slime.

Big Tish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione, un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Abbondanzieri.
1: Salve, bentrovati ad un'altra trasmissione di musica. Oggi torniamo in un mondo particolare. Sì, perché torniamo nel mondo del jazz. Ma non soltanto jazz, parliamo anche di un fenomeno che negli anni 70 diventa ponderante per la musica internazionale e per il proseguio, diciamo, di una grossa esperienza. Parliamo della musica fusion e parliamo soprattutto di un personaggio particolare, di uno strumento molto particolare. Parliamo di Jean-Luc Ponty. Jean-Luc Ponty, francese di nascita e chiaramente poi diventa americano d'adozione, nasce proprio in Francia, si diploma per violino classico a Parigi. Chiaramente Jean-Luc Ponty, classe 1942, ancora pensando in attività, che fa all'inizio ed è uno diciamo dei musicisti particolari, perché il jazz in Francia ha un percorso suo molto intenso, perché chiaramente tanti musicisti dall'America approdavano non in Inghilterra, ma approdavano in Francia, perché in Inghilterra chiaramente il jazz non è che fosse ben visto. Invece in Francia, quindi a Parigi specialmente, si sviluppa ancora questo grosso movimento. Ricordo soltanto una cosa, che una delle prime colonne sonore che abbiamo in sincro, si chiama, nasce proprio a Parigi, che è Ascensore per il patibolo, il film di Louis Malle, e la colonna sonora di Miles Davis, che quindi vede il film, visiona il film un paio di volte e crea questa colonna sonora. Io mi sono riproposto di fare una trasmissione proprio su questa cosa e piano piano, insomma, ci arriverò, prima o poi ci arriverò. Parlando di Jean-Luc Ponty, non è il solo violinista jazz, ci sono stati tanti, e specialmente Stéphane Grappelli, un altro grande di questo genere. Però che succede? Stéphane Grappelli sì, rimane legato alla gypsy, alla musica gypsy, rimane legato quindi praticamente proprio al mondo jazz, al mondo di Django Reinhardt, eccetera. Ma Jean-Luc Ponty fa un percorso parallelo, almeno diciamo fino alla fine degli anni 60, e poi chiaramente diventa un'altra cosa. Nel 69 emigra in America e succede quello che vi dirò e che soprattutto vi farò ascoltare. Farò diciamo un intervento così vocale, narrato, molto ma molto breve, perché vi farò sentire un album completo che secondo me forse è il migliore, ma è il manifesto, diciamo, sì, chiamiamolo il manifesto di Jean-Luc Ponty e della Fusion anni 70, che è Cosmic Messenger del 1978. Però andiamo per gradi. Che fa questo grande musicista? Intanto, come dicevo prima, i suoi primi dischi iniziano nel 64, il primo disco del 64, inizia a lavorare proprio con gli standard. Che cosa sono gli standard? L'ho spiegato 100 volte, ve lo ripeto, sono dei brani nati come un classico, magari una love song, come è successo per esempio a Don Lise, oppure Fly Me to the Moon, che nascono diciamo come canzoni d'amore, poi vengono trasformate in chiave jazzistica. E uno su tutti, quello che vi farò ascoltare, il primo brano che vi farò ascoltare, è proprio diciamo Now's the Time, che è uno standard di Charlie Parker. Già ne abbiamo parlato, ho fatto una trasmissione, è stato uno degli innovatori del jazz, quindi del bebop, anzi uno degli inventori del bebop. E Jean-Luc Ponty è invece il violinista per eccellenza del bebop, anche, ho detto, essendo francese di nascita, ma anche perché comunque la sua opera poi si sviluppa in un altro modo. Bando alle ciance, vi faccio ascoltare allora intanto il primo, chiamiamolo Jean-Luc Ponty. Farò due take, uno iniziale, poi vi lascerò praticamente con tutto l'LP Cosmic Messenger nella sua completezza. Tanto vi faccio ascoltare, diciamo, Now's the Time, suonato col violino, che non è poco, è già difficile, ve lo dico, da chitarrista, non parliamo come pianista, fare un brano del genere, però col violino è chiaramente ha tutta un altro sapore. Poi vi faccio ascoltare proprio due classici di Jean-Luc Ponty. proprio già del periodo della Fusion. New Country, che forse è il più famoso all'orecchio, il più famoso, che è un brano del 76, e poi Mirage, che secondo me sempre del 1976, scusate, del 77, ed è uno dei brani più conosciuti, ma che danno l'idea e l'atmosfera del Fusion. Vi lascio con questi tre brani, quindi Now's the Time, che è un standard molto vecchio, questo brano penso che sia una registrazione del 68-69. Lui ha collaborato anche con Chick Corea, ha collaborato con Herbie Hancock, infatti, e si sente l'impronta del grande jazz in questo momento, e più due classici come New Country, che è un pezzo veramente formalmente country, ma con delle sonorità particolari, e Mirage, che è un brano insomma che presenta l'idea di quello che è la Fusion in quegli anni, e si presenta anche come brano veramente sognante, sì, perché Mirage, insomma, lo dice il nome stesso, è un miraggio. Vi ascoltate questi tre brani e ci sentiamo dopo per il rush finale, dove parlerò di Cosmic Messenger, che è questo LP, secondo me uno dei più azzeccati e riusciti di Jean-Luc Ponty, e delle sue collaborazioni. Buon ascolto intanto.

Vi dicevo, intanto ecco, per chi non l'avesse mai ascoltato, penso che le note di New Country penso che siano abbastanza comuni e anche abbastanza familiari. E vi dicevo, allora, chiaramente questo signore della veneranda età, ormai parliamo del 1942, quindi ha 82 anni e ancora dall'altro in attività, come dicevo prima, dal 2017 è in tournée sia in America che in Europa. Io non ho avuto mai la fortuna di vederlo dal vivo, questo devo dirlo purtroppo, però so che a Roma insomma è stato, qualche volta c'è stato, mi sembra che sia stato anche Umbria Jazz, quindi insomma si è dato da fare e ancora si dà da fare. Vi dico soltanto con chi ha collaborato, con Frank Zappa, ci ha fatto un disco praticamente, con Jock McLaughlin, di cui già conosciamo, no? Le gesta, perché su McLaughlin ho fatto una trasmissione, mi sembra anche qualche altra cosina aggiuntiva, perché McLaughlin chiaramente completava il trittico McLaughlin di Meola e De Lucia. E con Elton John, pensate, e poi chiaramente con il grandissimo arrangiatore musicista che è Quincy Jones, quindi un personaggio veramente veramente da tenere conto. Ecco, io cerco di fare questo nelle nostre trasmissioni, cerco di riportare un po' alla memoria o far conoscere, per chi non lo conosce, un autore, un genere musicale o più autori o più generi musicali. In questo caso stiamo al confine. L'altro incontro che ha avuto con jazz e con le collaborazioni, ma già parliamo inizio anni 70, e col pianista Chick Corea. Chick Corea io dovrò comunque fare una trasmissione o almeno un paio, perché sono quei personaggi che meritano. Come vedete cerco di alternare, no? Io sono abbastanza esperto di musica d'autore italiana, qualcosa, dico sempre, qualcosa so di pop internazionale, molto invece conosco della musica da film, la musica per lo spettacolo, che praticamente è il mio mestiere, e conosco abbastanza bene anche il jazz. Ho delle grosse lacune, lo dico sempre, sul pop, più che altro sul rock internazionale, però comunque quando poi andiamo a vedere questi grandi personaggi del pop internazionale, rock internazionale, si avvalgono sempre di musicisti jazz, forse quasi sempre, se non sempre, non gli dispiace averli tra le fila, boh, a meno che non si fa proprio un genere particolare come potrebbe essere, ecco, Bruce Springsteen, che è prettamente rock. Ma se noi andiamo a vedere i turnisti o chi comunque sta all'interno, per esempio, di certe produzioni discografiche, insomma, parliamo di grandi jazzisti, faccio sempre l'esempio di Tony Levin, che ha collaborato con Eric Clapton, ma anche con Claudio Baglioni. Ecco, una delle collaborazioni che ha avuto in Italia Gianluca Ponti è con Alan Sorrenti in prima versione, perché io ho fatto anche una trasmissione su Alan Sorrenti nella rubrica Double Fast, perché Alan Sorrenti dall'inizio fa lo sperimentale, poi piano piano questi album si trasformano da musica fusion, musica sperimentale, poi diventa veramente pop con Figli delle Stelle. Ecco, Alan Sorrenti nella sua prima fase ha come musicista Gianluca Ponti. Ecco, questo è quanto. Vado rapidamente, vi faccio ascoltare invece tutto il disco Cosmic Messenger del 1978. Vi dico rapidamente i titoli: Cosmic Messenger, che chiaramente è il title track, è edito dalla Atlantic Records; The Art of the Happiness; Don't Let the World; On Feel Good;

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.